Elvis Presley. Alleen op vrijdag. Babbeloem, blab, bamboom, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy.